0: Isanga Vivi.
1: Isanga Vivi.
0: Yeah. Isanga Vivi.
1: Isanga Vivi.
0: Yeah. Isanga Vivi.
1: Isanga Vivi.
0: Yeah. Isanga Vivi.
1: Isanga Vivi.
0: Yeah. Isanga Vivi.
1: Isanga Vivi.
0: Yeah. Isanga Vivi.
1: Isanga Vivi.
0: Isanga Vivi.
1: Yeah.
0: Isanga Vivi.